0: Mi fai asciugare.
1: Fa così.
0: Maybe a bit of hassle waiting for that.